gentlemen, praise and worship team, che è un buon giorno di genere di Cristo che goma, UVKK, quello che è il suo simbolo di pecchè, qualsiasi per la tua buona.